amici europei. Questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna ci